0: Este verano,
1: vive lo tuyo. Vive tu radio.
2: Vive Radio.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.